mangiare, qualcuno in campo loro contro l'auto, che cercano mangiare sempre lupi, ave cose di giorno che combattono, non è cosa d'opera di poco.